0: mettere lo scheletro e fare con altre cose.
1: License says valid conditional.
0: Yes, sir.
1: Steve, please.